0: No, pure
1: diciamo
0: quello.
1: Che alla fine appunto è una ciliegina che è presa a tutto tondo, è proprio presa alla grande sostanzialmente.
2: Poi, per carità, ve lo dico, nulla, non disperatevi troppo, queste cose qui si risolvono in qualche modo, ok? Quindi calma, calma, certo. Calma, però è una rottura di importante.
1: Tra poco vediamo anche dei consigli su come anticipare questa possibile trappola. Nel frattempo però voi al 393 736 6170 continuate a raccontarci in che anno avete consegnato il vostro primo curriculum.
3: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: I gemelli diversi con Desiderio su Radio Bella Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo in che anno avete consegnato il vostro primo curriculum.
1: Sentiamo lei, vai.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
2: Sono
3: ciao.
2: Silvia.
3: Ciao
2: Silvia. Io non ho mai mandato un curriculum.
1: Hai capito?
2: Vedi? Mai.
1: Mai.
2: Ho sempre trovato lavoro al primo colpo, a parte che sono entrata a 17 anni nella prima ditta. Vabbè. Dove appena smesso gli studi.
1: Altri anni.
2: E fino a 10 anni fa. Poi 10 okay. anni fa sono stata assunta sistematicamente in una famiglia. Ma non ho mai fatto il curriculum.
1: In una famiglia?
0: Beh, allora qui, qui senso, è da capire, scusami. Sai che in molti casi sì, anche alle feste aziendali, in tanti posti, come dice, questa azienda è come una famiglia.
1: No, tanto, no, non in quel
0: no,
1: senso.
0: Se hai inteso credo. Quello, o se magari.
1: No, credo che fosse letteralmente una famiglia.
0: Anche perché non ci ha detto che tipologia di lavoro fa, quindi è anche inutile così azzardare.
1: Credo che sei qualcosa. Attento.
0: Sai com'è? Ci raccontano le loro storie, gli ascoltatori, mi sembra il minimo.
1: Assolutamente, assolutamente. Comunque devo dire che questa storia mi dice semplicemente che non ha mai mandato un curriculum. Ma noi dobbiamo domandare invece il vostro primo curriculum. In che anno lo avete mandato?
0: 393-7366-170.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Achille Lauro, comuni immortali su Belle Monelle. È incredibile come gli ascoltatori di Belle Monelle in gran parte non abbiano mai consegnato del curriculum. È incredibile.
1: Anche Roberto ci dice: fatti 60 anni il primo maggio, mai consegnato un curriculum.
0: È incredibile. Fortunatissimi, tra virgolette?
1: No, credo che fossero altri anni. Cioè, nel senso, in passato era meno obbligatorio, diciamo, era meno importante mandarlo. Di solito lavoravi per passaparola, appunto, per conoscenza, certo, cose di questo genere. Quindi il curriculum poteva anche non arrivare. Lui stesso non l'ha mai mandato, però per una motivazione diversa.
0: Ah, di che?
2: Ciao Giovanni da Udine, volevo rispondere a un sondaggio su quanto riguarda il curriculum.
1: Non è un sondaggio.
2: Anch'io non ho mai dato un curriculum, okay, perché io dopo 20 anni ho lavorato per 10 anni in una ditta.
1: Ok.
2: E adesso è 25 anni che lavori proprio, quindi alla fine curriculum zero.
1: Hai capito?
2: Ciao.
1: Vedi, però, se diventi imprenditore di te stesso, diciamo, a quel punto lì non devi mandare curriculum, però calma, mandi proposte magari, progetti, mandi preventivi, sì, che
0: o comunque
1: è un po'
0: sicuramente ne starà ricevendo magari a livello aziendale di curriculum.
1: Bravo. Andiamo dalla parte opposta, perché Marina dal 2000 dice di aver consegnato migliaia di curriculum.
0: Ok.
1: Spediti, okay, e consegnati.
0: Perfetto. Okay? Perché una volta ti dicevano, almeno per quanto mi riguarda, quindi parliamo di io ho fatto la maturità nel 2009, tendenzialmente, certo, dal 2009 sono nel mondo del lavoro, mi dicevano sì, tu mandali, però è molto più apprezzabile da parte di un datore di lavoro presentarti lì e farti vedere vis-à-vis.
1: Certo, poi a Venezia, dove?
0: A Venezia in centro storico era molto più facile anche consegnarli porta a porta.
1: Scendevi le scale ed eri arrivato.
0: Esatto, bravo. 393 7366170. In che anno hai consegnato il tuo primo

0: Tiziano Ferro e Lazza con Perdono su Belle Monella chiudono anche questa nostra mezz'ora insieme.
1: Attenzione, attenzione, perché la domanda è quella: in che anno avete consegnato il vostro primissimo curriculum?
0: 393-7366-170, piccolissima pausa e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
0: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare i 99 posse con Quello che.
1: Mango con Bella d'estate.
0: E Rocco Anti in conclusione con Non litighiamo più.
1: Grazie, grazie, grazie Antonellone.
0: Non litighiamo
1: più. Non litighiamo più, ma questo, signori, era Italiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Andiamo in conclusione dell'argomento. In che anno hai consegnato il tuo primo curriculum?
1: Allora, c'è chi ci spiega che una volta si spedivano per posta, parlo degli anni 99-2000, quindi non c'era, c'era anche il costo del francobollo, quindi non è che si facesse così facilmente,
0: certo,
1: no? In qualche modo. Però da quando ho cominciato a inviarli per mail era tutta un'altra storia, quindi
0: ho cominciato
1: a fare tipo invii multipli totali. Giovanni ci manda questo, sentiamo. Dica.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Anche su questo voglio dire la mia. Niente, io tutte le volte che ho mandato i curriculum non ho mai trovato lavoro.
1: Eccolo.
3: Anche se io ho cominciato a lavorare molto presto, nonostante abbia fatto una scuola e poi dopo faccio un'altra professione.
0: Vabbè, ci sta.
3: Però io con i curriculum non ho mai trovato lavoro. Ho sempre trovato lavoro o per amicizia o porta a porta o per conoscenza.
1: Hai capito? Okay.
0: Ci sta.
3: Niente, volevo dirti solo questo.
1: Bravo.
3: Alla fine viva la figa.
1: Oh,
3: ciao.
1: Bene.
0: Che vuol dire? Scusami.
1: Ci sarà una festa di Sant'Eusebio in questi
0: giorni?
1: Non
0: può essere.
1: Però c'è sempre il dubbio, no? La sagra delle costine di Sant'Eusebio, una cosa del genere.
0: Questo
1: tipo.
0: Tecnicismo di Giovanni ogni volta ci sorprende.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2, go!

0: IPIO, però anche no, su Bella e Monella si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca per due biglietti, vi portiamo a Castello di Udine martedì 7 luglio, quindi prendete appunti, sì. È martedì prossimo, per andare a vedere Siegfried Ranucci.
2: Ok, giornalista Rai, sì, sì. Quindi lo conoscete tutti quanti, molto molto semplice, al nostro via, al 393-7366170.
0: Cosa devono dire?
2: Siegfriedo per me.
0: Complicato però.
2: È molto complicato, ve lo ricordiamo, martedì 7 luglio a Castello di Udine.
0: Ok, dico 3,
2: 2,
0: 1,
2: via!
0: Radio Bella e Monella.

0: Safe, buona domenica su Belle Monella. Abbiamo giocato con voi per regalarvi dei biglietti per Sigfrido Ranucci.
1: Castello di Udine, martedì 7 luglio. Bisognava rispondere Sigfrido per me, sì. Dopo il nostro via. In tanti avete risposto, qualcuno, attenzione, anticipando.
0: Non
1: 3,
0: va bene.
1: Al 2 o all'1. Ma chi è che si porta a casa i due biglietti?
0: Lei è Raffaella da Monfalcone, che quindi andrà a Castello di Udine. Brava, brava, congratulazioni. Adesso torniamo indietro nel tempo.
1: Brava Raffa, torniamo nel 1991 e arriva il Ligabue Nazionale. Libera nostra mano.

0: 1991 Ligabue libera Nossa Malo su Radio Belle Monella, chiude questa nostra settimana insieme.
1: Di già, come vola il tempo, ragazzi.
0: Allora, io ritorno domani dalle 12 alle 14 con le Belle Monelle in solitaria, poi domenica dalle 8 a mezzogiorno al posto di Damiano.
1: Bene, e lunedì se non succede qualcosa ci sono anch'io.
0: Va bene, salutiamo voi in replica. Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Più bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

era vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto e già arrivo.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Bella e Monella, tutto.

0: Che siamo noi di Radio Bella Monella, tutte da cantare. Apriamo la seconda ora con un bel argomento, un gesto che rimarrà nella storia perché è stata fatta una follia, per raggrupparla anche una follia per amore.
1: Sì. Allora, sicuramente ne avete sentito parlare perché ne hanno parlato telegiornali, sui social, non si vede altro perché poi ci sono tutti i meme con le scritte diverse rispetto a quello che hanno messo loro. Stiamo parlando di questi due ragazzi che hanno scalato l'Empire State Building insieme fino alla cima, ma vestiti di nero e oltretutto anche mascherati.
0: Esatto, 440 metri di altezza, e hanno srotolato uno striscione. Questa scritta bianca su sfondo nero era un inno, ed è ovviamente perché è ancora presente, un inno all'amore e alla pace. E la traduzione è: quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace.
1: E che chapeau, va bene, comunque super carini. A parte che forse ne sono stati anche multati, non lo so.
0: Ma loro sono dei professionisti comunque, sono Angela Nicolau e Ivan Berkus, che sono una coppia molto conosciuta per un documentario che hanno pubblicato, Skyworkers, a Love Story. Cioè loro sono abituati a fare queste pazzie, scalano i grattacieli, arrivano ad altezze allucinanti.
1: I due comunque che hanno trovato l'amore poi appunto con l'arrampicata, con il loro mestiere.
0: Hanno scalato gli edifici più alti del mondo, ovviamente in modo illegale.
1: Vedi, volevo arrivare da quelle parti. Comunque tra poco approfondiamo perché vogliamo entrare un po' nelle vostre life, nelle vostre vite. Intanto è tempo di musica, 2023 l'anno con Da Sap e Tedua.
0: Questo è il titolo di Dimmi Che.

su Belle Monella. Buongiorno, un cava in onda tutte le mattine dalle 6 alle 9, ma tra le 5 e le 6 quotidianamente abbiamo quest'anteprima che ci consente di ricapitolare, di riascoltare un po' tutte le cose che sono successe nella giornata precedente, nella fattispecie in questo caso del venerdì. È passato tutto un fine settimana, io spero che fra l'altro sia andato bene per tutti quanti, che sia stato un bel fine settimana. Abbiamo già detto che luglio è probabilmente il mese più bello dell'estate, questo è stato eletto assolutamente da tutti i nostri ascoltatori, per cui auguriamoci di passarlo nella maniera migliore. Il venerdì era il 3 luglio e il 3 luglio c'era un anniversario importante, ovvero l'uscita di Ritorno al Futuro nelle sale cinematografiche americane. Poi in Italia arrivò, ad essere sinceri, ad ottobre, però la data ufficiale di uscita di questo film che ha fatto la storia era il 3 luglio. Allora per un attimo abbiamo messo a disposizione dei nostri ascoltatori la DeLorean, la macchina che viaggia nel tempo.

0: tempo grazie allo scienziato un po' folle. E allora ci siamo messi nei panni del viaggiatore nel tempo e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, abbiamo detto: ma se poteste, andreste nel futuro, andreste nel passato, in quale epoca o in quale luogo o in quale momento vorreste ritornare indietro o andare avanti?
1: Ah, io copio spolveratamente ritorno futuro 2, vado avanti di 3-4 giorni, scrivo giù i numeri del super nalotto, torno indietro e a posto, così non devo neanche scapicollarmi e rompermi il cervello cercando di capire come impostare al capo il fatto che io sia ritorno.
2: Buongiorno, allora io andrei nel passato per cambiare certe cose, non andrei nel futuro perché il futuro alla fine siamo noi che lo scriviamo anche, e quindi non andrei a vederlo perché avrebbe troppe variabili che potrei nel tempo constatare e più possibilità, quindi andrei nel passato.
3: Buongiorno cari ragazzi, allora se non si può cambiare niente del passato, io comunque però tornerei indietro al 1992, prima dell'11 agosto, quando morì mio papà, perché vorrei rivederlo almeno una volta. Era una persona di una bontà estrema, di una disponibilità. Ci sono, dopo 34 anni, tante persone che ogni tanto mi dicono: mamma mia, quanto bons era tuo papà. Io vorrei rivederlo almeno una volta.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: ogni tanto nella mattinata di Bella e Monella ne vengono fuori veramente di tutti i colori, ragazzi, perché noi mettiamo là delle notizie che troviamo ovviamente sui giornali, dalle agenzie online, che creano una discussione fra i nostri ascoltatori. Ad esempio, venerdì ci siamo concentrati su una notizia che però ha avuto numerose smentite, almeno secondo quanto ci hanno raccontato coloro che ascoltano questa trasmissione. La notizia diceva che nella stragrande maggioranza dei casi, quando abbiamo un bambino piccolo, molto piccolo, ovviamente un neonato, e che si sveglia inesorabilmente la notte, nella maggior parte dei casi a svegliarsi è la mamma. Cioè i papà sentono i bambini che si agitano, ma farebbero finta di niente o quasi. E invece, dai messaggi che sono arrivati, è venuta fuori un'altra realtà, cioè di papà bravissimi che si sono alzati per anni, anni e anni ancora ad accudire i loro bambini piccoli. Volete sentirne qualcuno?
1: Buongiorno, No, non sono d'accordo proprio per niente. Quando nostra figlia era piccola, mi alzavo anch'io e come? Facevo i chilometri davanti al letto con lei in braccio per farla riaddormentare, quindi sempre statistiche, ma. Non dire che tutti siamo stati così, mi raccomando. Ciao!
2: Ciao ragazzi, Moreno. Nel mio caso, dopo il terzo mese, io dovevo dormire da mezzanotte alle due perché erano due ore che mi faceva morire, se no ero rinco tutto il giorno. Dopo il terzo mese, che mia moglie, ex moglie, non ha più allattato, lei neanche si alzava, io mi svegliavo, preparavo il biberon, lo cambiavo, lo cullavo e lo rimettevo sulla sua culla. Quindi magari sono un extraterrestre, però per mio figlio ho fatto questo e farò anche altro. Quindi sì, non è niente vero che sono solo le donne che fanno le mamme, per carità, ci mancherebbe. Loro hanno il suo ruolo, ma anche i padri non sono da meno. Ciao da Moreno.
3: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Monella.
1: Buongiorno.
2: Voi sapete che il lavoro più difficile per me, che faccio quest'anteprima, è curare la parte relativa all'oroscopo. È difficilissimo, un po' perché, ragazzi, le mie previsioni, quelle del mio segno zodiacale, sono sempre sfigatissime. Ma perché non sono simpatico all'oroscopista, questo è la verità. Però Elisa mi ha lasciato questo compito e io non posso che cercare di portarlo a termine nel migliore dei modi possibili. E allora eccoci qua, una piccola anticipazione di quello che sarà poi verso le 7:45. Oggi il segno fortunato sarà quello del Capricorno, per cui Capricorni preparatevi a una giornata, io mi auguro, meravigliosa, e poi con gli altri ci sentiamo più tardi.

0: Il viaggio dell'anteprima di Buongiorno Unca finisce qua, ma è solo l'inizio, è solo l'anteprima, come lo dice il nome stesso. La trasmissione vera e propria parte fra qualche istante. Avremo anche il rumorazzo, io lo ricordo subito, verso le 8:30, 8:35, questo nostro gioco che sta appassionando tantissimi, perché abbiamo ormai da oltre una settimana un rumore che nessuno riesce ad indovinare. Ragazzi, è difficilissimo. Io mi auguro oggi di riuscire a farcelo, ma lo scopriremo ovviamente più tardi. Come scopriremo tutte le altre cose di cui dobbiamo parlare questa mattina, a partire da tra poco. Lo scoprirete tra pochissimo, amici, restate con noi qui su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Nuda per tutta la notte, resto nuda per tutta la notte, il sole non sorge, sfido la sorte. Nuda per tutta, nuda per tutta la notte.
0: Radio Bella e Monella.
2: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora 5:57.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: canzone da cantare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Bella e Monella, tutta da cantare!
12: Pieno luglio, il 6 luglio, si apre un'altra settimana insieme, buongiorno a tutti voi!

È lunedì mattina! È lunedì mattina! È lunedì mattina! Lasciatemi stare! Lasciatemi in pace! Non ne voglio sapere! Voglio stare in ferie! E invece no, c'è la mia socia in ferie, mannaggia! Buongiorno a tutti, ciao, ben ritrovati. Sono le 6 e 4 minuti, anzi 5, volendo proprio essere precisi, precisini, di quelli che fanno il pelino e dicono l'ora esatta. Che insomma è mattina molto presto, è lunedì 6 luglio del 2026, piena estate, dicevo. Siamo nuovamente qui, dobbiamo prepararci ad una mattinata solitaria, perché vabbè, l'abbiamo detto mille volte la scorsa settimana, Elisa vabbè si fa le sue vacanze, questa settimana ovviamente beata lei, se n'è andata al mare, spero che trovi veramente delle giornate meravigliose, poi la prossima settimana ritorneremo di nuovo insieme, poi a fine mese me ne andrò io, vi abbandonerò, ma insomma al di là di queste cose che sono poco importanti, ciò che conta è che ovviamente la mattinata di Bella e Monella continuerà per tutta l'estate, per cui anche se non andrete in vacanza, anche se continuerete a lavorare, noi saremo qua precisamente ad accompagnarvi tutte le mattine. Siamo pronti? Partiamo anche oggi! Un giorno sono le

0: che è il cantone dove si parla l'italiano, così giusto per capirci, è entrato in funzione SatSpeed. Adesso vi spiego che cos'è SatSpeed. È un sistema installato sui veicoli della polizia cantonale che non controlla solo la velocità, perché passi, ok, d'accordo, corri troppo, ti fermano e ti multano, ma attenzione, misura anche la distanza di sicurezza tra i veicoli. Io non so voi, ma una delle cose che mi dà più fastidio, non so se siete fra quegli automobilisti, scusate, ma io non sopporto quelli che ti si mettono a culo. Cioè proprio quelli attaccati, e che magari c'è una coda di, che ne so, 15, 10, 15 macchine, si mettono a culo e cominciano a sfanalare, magari in autostrada, no? C'è traffico, c'è casino, non passi, comunque no, tu devi metterti a 3 centimetri da me e sfanalare. Io c'ho un'idiosincrasia per questi. Comunque, SatSpeed praticamente misura anche la distanza di sicurezza tra i veicoli per contrastare, leggo testuale, il fenomeno del tailgating, ovvero il viaggiare troppi vicini al mezzo che precede. Loro lo chiamano tailgating, io lo chiamo viaggiare attaccati al culo. È così. A differenza di questi normali autovelox, c'ha delle telecamere ad alta definizione che, grazie all'intelligenza artificiale, calcolano lo spazio tra i due veicoli e il tempo effettivo di distanza. Il riferimento resta alla regola dei 2 secondi, considerata la distanza minima ideale per avere margine in caso di frenata improvvisa. Le sanzioni possono essere molto pesanti, le distanze inferiori a 0,8 secondi sono considerate particolarmente pericolose, mentre sotto gli 0,6 l'infrazione può diventare grave con possibile ritiro della patente per almeno 3 mesi. Ora, amici del mattino di Belle Monella, amici di Buongiorno Unca, voi cosa ne pensate? Lo importiamo anche in Italia questo SatSpeed, oppure lo lasciamo agli svizzeri?
1: Radio Belle Monella. Buongiorno.

0: Allora, quando si parla di infrazioni stradali, siamo tutti un po' perplessi, no? Perché, diciamolo, ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha contravvenuto a qualche regola, alcune, voglio dire, molto veniali, cioè abbiamo dei peccati veniali sulle spalle, altri effettivamente ne commettono di più. Però questa roba qua che hanno fatto in Svizzera, ragazzi, se dovesse venire importata in Italia, te l'immagini in autostrada la situazione? Ma ribadisco, per quelli che magari si fossero persi la notizia, c'è questo sistema nuovo in Svizzera che permette di calcolare anche la distanza di sicurezza, cioè la distanza fra un veicolo e l'altro in termini di tempo. Loro dicono che 2 secondi devono passare assolutamente fra un veicolo e l'altro per permettere, nel caso di un'emergenza, una frenata sicura e tranquilla, senza ovviamente colpire l'altra autovettura. Allora mi è venuto in mente tutti quelli che in autostrada a 140, 130, poi questi arrivano a 180, ti si piazzano là a sfanalare quando magari tu hai delle altre macchine avanti, oppure stai sorpassando ad una velocità decente. Ho detto, ma me non dispiacerebbe mica tanto che venisse importato questo sistema in Italia, anche se poi ragioni, magari qualche volta sei stato anche tu un po' più attaccato alle altre automobili. C'è chi ci scrive: allora, dovremmo intanto seguire il metodo svizzero, in base al tuo reddito paghi la multa. Ottimo, c'hanno pure quello là, cioè se tu prendi più soldi di busta paga o di reddito da lavoro, comunque hai delle multe, delle sanzioni più pesanti. Questo per evitare una disparità, no? Perché dicevano, sì, ok, d'accordo, se tu multi una persona, un poraccio che si porta a casa pochi soldi al mese, o multimiliardario, sono brutto, che gliene frega niente di pagare 300, 400, 500, 600 euro di multa, le cose sono diverse. Ma torniamo per un attimo al nostro Velox, perché c'è Alessandro che mi scrive: io qualche volta sto un po' troppo attaccato agli altri. Ecco, non andare in Svizzera, Alessandro, non andare in Svizzera.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

coloro che stanno guidando in questo momento tranquilli, non è una cosa che è presente in Italia, anche se dicono che pure in Italia adesso gli autovelox quelli fissi saranno in grado di determinare altre cose, no? Oltre semplicemente alla velocità, anche la mancanza o meno del tagliando cioè dell'assicurazione. L'assicurazione ormai è collegata alla targa, non dobbiamo più esporre il tagliando, però siccome sembra che noi siamo un paese in cui ancora parecchi incoscientemente in maniera assoluta girano senza assicurazione, ora gli autovelox saranno in grado di fotografare, diciamo, anche quella situazione là. Alcune automobili delle forze dell'ordine, tra l'altro, sono già capaci di farlo. Ma questa roba della distanza e sicurezza invece ovviamente non vale quando sei in coda, perché c'è un ascoltatore che mi ha scritto: ma scusa, quando sei in coda? No, cioè non vale quando sei in coda, vale ad esempio sulle strade statali o sulle autostrade, no? Dove magari, siccome le velocità sono più alte, il pericolo può diventare anche un pelino più importante. È ovvio che se vai a 140 all'ora o a 130 all'ora, dai, restiamo nei limiti, a 130 all'ora, e quello dietro ti si mette a culo, cioè qualsiasi cosa succeda può diventare un pericolo. Poi ci sono anche quelli che, siccome loro devono correre di più, ti sorpassano e ti frenano davanti, ma vabbè, ma quello è un altro discorso. Radio Bella Moneta.

0: c'è sempre quell'ansia, perché ognuno di noi ne ha combinata almeno una nella vita, cioè negli ultimi tre mesi. No, negli ultimi tre mesi no. Negli ultimi sei. L'anno scorso ho preso l'ultima multa. Io non so voi quando l'avete presa l'ultima multa. Io l'anno scorso, ma sto, diciamo così, ricorrendo a vari scongiuri in questo momento, toccando ferro con una mano e con l'altra. Altre cose. Tra poco avremo anche modo di giocare con il rumorazzo. Ricordo che da una settimana ormai il nostro rumorazzo non riesce ad essere indovinato, quindi mi auguro che oggi si riesca a farlo e che veramente così, voglio dire, passiamo oltre, perché ho trovato un rumore veramente molto, ma molto, ma molto difficile.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì. Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
10: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Bella e Monella, tutta.

0: attimo, per fortuna dimentichiamo le multe, che siano svizzero, che siano italiane, le accantoniamo, proprio le buttiamo via, e vi parlo invece di un appuntamento che non potete, non possiamo perderci. Giovedì 9 luglio, ore 21, Rosolina Mare, c'è l'appuntamento con La Notte Tutta da Cantare di Bella e Monella. Ci sono un sacco di ospiti, vi elenco non in ordine alfabetico, in ordine così un po' alla CDC: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind and Sonico, China Star, Shinobi. Insomma, ci sarà una gran bella festa insieme a tutti questi artisti, la loro musica, i loro singoli, la voglia di far festa, di cantare. In più ci sarà Andrea De Luca insieme a Monica Morgan per accompagnarvi anche con il DJ set, prima, dopo, durante, interviste esclusive dal nostro track con Alvise, una notte veramente indimenticabile. Allora, giovedì sera, ore 21, vi aspettiamo all'interno di Roseland a Rosolina Mare con La Notte Tutta da Cantare.
1: Radio Bella e Monella.

0: istighi le persone. Poi adesso che è diventato difficile, ragazzi, sono in tantissimi a mandarci messaggi a proposito del nostro rumorazzo. Allora,
1: ciao Zippo.
0: Ciao
1: bella Monella, sono Chiara da Montecchio. Allora, se parliamo di ritardo, adesso sono 2 ore di permesso.
0: Ah, ok,
1: quindi
0: non è ritardo,
1: ma non fa niente. Questa cosa del rumorazzo mi intrippa, non l'avevo mai sentita ovviamente, perché il mio ritardo non raggiungeva questi limiti. Ma me lo puoi far risentire sto rumorazzo, che lo voglio cercare di capire anch'io. Ciao, buona giornata.
0: E allora, rumorazzo sia!
2: Il rumorazzo.
0: Eccoci qua, pronti con il rumorazzo. Attenzione, sono 2 volte che ormai non ce la facciamo ad indovinare il rumorazzo, che vabbè, l'abbiamo scelto veramente difficile, stavolta veramente difficile. Sto per farvi ascoltare un rumore subito dopo, di seguito, a voi non spetta che il compito di indovinare di che rumore si tratta, inviando un messaggio vocale o scritto, non ha importanza, va bene tutto, al 393-7366-170. Attenzione, perché allora, l'altro giorno abbiamo, allora, io escludo le cose che sono già state dette, che abbiamo già detto più volte, che sono sbagliate, ovvero una è l'olio che viene travasato, non è l'olio che viene travasato, un'altra era quella del vino che viene travasato, non è il vino che viene travasato, un'altra è il rumore di uno sgorgo di un lavantino, no, non era neppure quello, per cui insomma direi che vi ho aiutato abbastanza, a sufficienza. Sentiamo il rumorazzo. Allora, aiuto, qualcosa di liquido, ma è un oggetto che ha qualcosa di liquido, cioè non è proprio un liquido liquido, cioè è un liquido ma è un oggetto che il liquido. Non si è capito una mazza di quello che ho detto, no? Perché insomma non era facile. Allora, 393-7366-170, vediamo se ce la facciamo oggi o se ce lo portiamo fino a mercoledì questo nostro rumorazzo. Come sempre, per coloro che riescono ad indovinare il rumorazzo non vi sono premi materiali, ma la consapevolezza di aver conquistato la gloria eterna.
2: Il rumorazzo.

0: Poi, come di consueto, arriva Monica Morgan ad accompagnarmi nella seconda parte, la nostra Eli, la nostra principessina, è in vacanza, anche se mi ha scritto dimmi se indovinano il rumorazzo, chissà cosa sarà successo. Allora intanto vi dico che sono arrivati 1.000.000.000 di messaggi, di conseguenza non riesco a leggerli tutti, ma comincio ad escludere le cose. Una boa che galleggia, niente da fare.
1: Ciao bella Monella, qualcuno che sta bevendo dalla bottiglia?
0: Niente da fare.
2: Ciao, secondo me il rumorazzo è l'acqua che entra nei buchi che ci sono sotto il pedalò.
0: Ok, ottima cosa, potrebbe essere, ma non è. È un vasetto di viene che viene mischiata. Na. Macchina per fare il pane, Melissa. No. Ciao Zippo, forse la lampada vulcanica, quella che ha le bolle liquide all'interno che fluttuano, Barbara. Ma ottima la fantasia, ma nemmeno quella. Mi sa che anche oggi.
3: Ciao Paolo, secondo me la bottiglia dell'acqua calda.
0: No.
3: Paola da Milano.
0: No.
4: Zippo, ciao! Ehi. Una stata al mare!
0: Ok, questo per ora stamattina.
4: Guarda Zippo, potrebbe essere un cammello che rumega, che mangia e che va giù.
0: Un cammello.
4: Potrebbe essere?
0: No, potrebbe essere, ma non è.
5: Ciao, sono Davide da Vicenza. Secondo me il rumorazzo è la ventosa per sturare il lavandino.
0: La ventosa per sturare.
6: Secondo me è una macchina per le granite, una sorbettiera.
0: Niente da fare, ragazzi.
7: Una tannica di olio che viene sgorlata.
0: Mamma mia, no.
8: Ciao,
0: no.
8: Belle Monella, buongiorno. Sono Giovannino da Jesolo. Per me il rumorazzo è quello. No,
0: quale?
8: Brunetta che ciuccia il biberon.
0: No, non era neanche quello. Alessandro dalla provincia di Udine, una damigiana che travasa il vino. No ragazzi, ne sono arrivati 1.000.000.000. Il ragù che bolle, nah, niente da fare, non è neanche una caraffa, glucchi, quella forma di pesce, Luisella, mi fate morire, perché avete una fantasia stupenda, ragazzi, io vi adoro.
9: Ciao, sono Fiore. Allora, il rumorazzo potrebbe essere tipo una borraccia, un contenitore messo sott'acqua vuoto, e quindi fa questo rumore per riempirsi stando sott'acqua.
0: Allora io adesso ve ne leggo tre, di cui uno ci è andato abbastanza vicino, ma non è esatta, se noi vogliamo le cose precise. Buongiorno, il rumorazzo può essere il distributore dell'acqua con il boccione sopra? Chissà. Miele che abbiamo trovato, materasso ad acqua. E il terzo messaggio che leggo è la pentola del cioccolato che bolle. Allora, uno di questi ci si avvicina, ma non è quello esatto, che a questo punto non possiamo che scoprire mercoledì, quando tornerà il rumorazzo.
10: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: non vale mandare i messaggi dopo, bisogna poi tornare a partecipare mercoledì. Finisce qua la prima parte della mattinata di Bella e Monella, finisce qua Buongiorno Unca, ci risentiamo domani mattina a partire dalle 6.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio, approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Il buongiorno si vede dal mattino.
14: Buongiorno Unca!
15: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Dalle 6 alle 9.
16: Non potete perdervelo!

0: qualcosa da cantare. Ora
1: 9:03.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Posta una foto meme sulla social truth con la premier e scrive: serve un ordine restrittivo. Solo due settimane fa il presidente americano, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per uno scatto assieme. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma non cederà alle provocazioni. Blackout record a Cuba. Senza elettricità il 72% dell'isola. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione, e inoltre diverse centrali galleggianti sono inattive a causa della carenza di combustibile. Calcio: l'Inghilterra vola ai quarti di finale del mondiale superando il Messico per 3-2 nello storico stadio Azteca. Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, gli inglesi troveranno la Norvegia, che ha eliminato il Brasile. Questa sera alle 21 Portogallo-Spagna e nella notte Stati Uniti-Belgio. Tennis: Jannik Sinner centra per la quinta volta consecutiva i quarti di finale a Wimbledon. Il fuori classe azzurro ha superato il giapponese Shintaro Mochizuki. Avanzano anche Cobolli e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Viale da cantare.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Bella e Monella, tu.

0: Ma qui il dottor Zippo si è portato un'altra Elis. Siamo un sacco di persone oggi in questo studio. Buongiorno, buona settimana a tutti. Bentrovati ragazzi, 9-10 minuti, pronti a passare la mattinata insieme con un sacco di cose da raccontarvi, da condividere con voi, un sacco di giochi, come solito, insomma, puntate piene, pienissime, come sempre per premiare la vostra grande fedeltà a Radio Bella e Monella, di cui noi siamo fieramente super orgogliosi. Quindi tra poco si giocherà insieme, tra poco c'è anche la canzone che fa di quest'ora, quindi se vi gira per la testa una canzone stamattina e avete voglia di ascoltarla e ancora non l'abbiamo messa, volete fare una dedica a qualcuno, c'è qualcuno che festeggia qualcosa, volete dedicare una canzone, è il vostro momento. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram, come preferite, il numero è lo stesso, 393 7366 170, in cui cantate un pezzetto di quella canzone che avete voglia di sentire. Poi ci volete mettere un saluto, una dedica, quello che vi pare, va benissimo, mandatelo anche adesso e dopo l'ascoltiamo insieme.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: qual è la canzone che avete voglia di ascoltare in quest'ora, cantate in un pezzettino, in un messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram, ce lo mandate qui a Belle Monella al 393 7366 170. Monica Morgan con voi anche stamattina, senza, dicevamo, la Eli che è in vacanza, ma ce la faremo, poi ci sarà Paola, sorelle, tutto come da programma. Tra poco parleremo anche delle donne che, a quanto pare, secondo una ricerca di un'agenzia statunitense, per sentirsi davvero vive e in equilibrio devono vedere le amiche ogni tot giorni. Adesso voi dovete indovinare ogni quanti giorni dovrebbero vedere le amiche, le nostre ragazze all'ascolto, per sentirsi davvero vive e in equilibrio. Questo è il titolo della ricerca. Intanto mandate anche la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Sentiamo un po' chi c'è.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Bella e Monella, buongiorno, sono Gigi della Chiesa, vorrei ascoltare la canzone che fa.
0: Sentiamo.
2: Ti laserò la aiuola.
0: Sì.
2: E quando vieni da scuola.
0: Senti che entusiasmo.
2: Ok, gli voglio bene, ma lascia le tue amiche insieme. Perché a volte la felicità ti sfiora appena e poi se ne va.

0: con Capita Così su Radio Bella Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi in questo bellissimo lunedì mattina. Ragazzi, tra poco giochiamo insieme, come sempre, i biglietti per i grandi eventi dell'estate ve li regaliamo noi, non preoccupatevi, voi tenete i telefoni a portata di mano, e tra poco vi raccontiamo anche quella faccenda delle amiche di cui parlavamo prima.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare
12: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare,
12: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
15: Sensitive, oltre la carta casa.
16: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
17: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
19: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
24: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
26: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.
27: Ti

0: compleanno di Ciccio Bello, che non ci ha ancora mandato dei pasticcini e delle brioche, ma io conto insomma che lo faccia prima di sera. Ragazzi, tanti tanti auguri ad Antonello Cerri. Questa era la sua pillola di Italiamo con Ludwig Piotta il Pagante, Benji e Fede San Giovanni.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma torniamo a noi e si parla di amicizia. Secondo una ricerca pubblicata proprio in queste ore che arriva dagli Stati Uniti, le donne per sentirsi vive devono vedere vive in equilibrio, questo è proprio il titolo della ricerca, devono vedere le amiche ogni tot giorni, non uno in più, non uno in meno. Vi abbiamo chiesto di cercare di indovinare quanto sia questo periodo, no, entro cui devi rivedere le tue amiche, perché quando cominci a avere magari una certa età, tra impegni, lavoro, chi magari ha la famiglia, chi ha altre cose, insomma, le amiche vanno viste ogni quanto, ogni 22 giorni. Hanno fatto proprio un calcolo, una serie di indagini, team di psicologi, eccetera, eccetera, e hanno fatto il calcolo che ogni 22 giorni è il periodo per cui puoi mantenere un rapporto significativo con qualcuno, ti fa stare bene, insomma, ti fa così rilassare, ti fa rivedere le tue cose, insomma, ragazzi, anzi ragazze, ogni 22 giorni, ogni 3 settimane, programmatevi un incontro con le vostre amiche. Tra poco giochiamo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta

0: Consoli con Parole di Burro su Radio Bella Monella, Monica Morgan con voi. Allora raga, siamo arrivati al momento del gioco. Oggi ho un premionissimo per voi, ho due biglietti per andare al concerto dei Pooh, i biglietti che tutti vogliono. Sabato 18 di luglio in Villa Manin a Codroio, poi siamo in Friuli Venezia Giulia. Sabato 18 di luglio c'è il concerto dei Pooh in Villa Manin, che è un posto incredibilmente bello. Se volete vincere questi due biglietti dovete essere bravissimi o bravissime a mandarmi un messaggio vocale al 393-7366-170 in cui cantate un pezzo qualsiasi di una canzone dei Pooh che volete voi, ma mi dovete convincere, quindi metteteci proprio dell'entusiasmo, impegnatevi, mandate subito il messaggio che vi regalo due biglietti per andare a vedere i Pooh.
1: 393 73

0: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Biagio Antonacci con Buongiorno Bell'Anima. Allora ragazzi, sono arrivati 1 milione di messaggi per andare a vedere il concerto dei Pooh. Non me la sento di decidere da sola, ho chiamato il notaio. Buongiorno notaio.
1: Buongiorno.
0: Adesso il notaio li riascolta tutti con me, poi decidiamo chi ha vinto.
2: Radio Bella e Bonella.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12. Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it. Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: qualcosa da cantare.
1: Ora, le 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana, ecco le principali notizie dal Veneto. Buona la partenza dei saldi nel Veneto, complice anche il bel tempo e le temperature accettabili. Il primo giorno ha fatto registrare un più 2% di vendite rispetto all'anno scorso. Il presidente di Federmoda Confcommercio Veneto Capitaneo ha detto meno capi ma di valore più elevato. È un segno che i consumatori ripongono la loro fiducia nel negozio di vicinato.
6: L'azienda ospedale Università Padova è al primo posto a livello nazionale per il numero di trapianti di polmone, rene e pancreas, un dato che conferma anche per il 2025 la qualità della chirurgia dei trapianti di rene e pancreas della professoressa Lucrezia Furian e della chirurgia toracica del professor Andrea Dell'Amore. Nel 2025 eseguiti 239 trapianti di rene, 37 di polmone e 12 di pancreas.
5: Una bambina di 2 anni che rischiava di soffocare con un pezzo di melone è stata salvata da 2 agenti della polizia locale di Venezia. È successo al Ponte degli Scalzi all'imbocco di Lista di Spagna, dove gli operatori stavano effettuando i controlli sul contributo di accesso. I 2 agenti sono Mattia Visentini e Fabio Zancolò.
6: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: io ancora buon lunedì ragazzi, ben collegati Radio Belle Monella, tutte da cantare, Monica Morgan con voi in questa mattinata. Ho dovuto chiamare l'aiuto del notaio ragazzi, perché qua veramente stamattina non ne venivamo fuori. Sono arrivati 1 miliardo di messaggi per vincere i biglietti dei Po, alcuni veramente molto belli tra l'altro. Vorrei farveli sentire tutti ma dovremmo usare tutta l'ora, non ce la facciamo, ve ne faccio sentire qualcuno così totalmente random.
1: Ed io dovrei comprendere.
0: Ma bravissima, bravissima.
1: Se tu da un po' non mi vuoi.
0: Ma il notaio non ti ha scelto. No.
2: Piccolo che ti
0: sì.
2: Piccolo che ti voglio i biglietti, voglio i biglietti.
0: Io ho apprezzato anche questo, ma il notaio non ti ha scelto. Mi era piaciuto tanto anche questo qui.

0: parla di decenza. Sì. A Sottomarina e Chioggia il sindaco ha detto basta con sta roba della gente in costume. Di che team siete? In costume dappertutto, in costume solo in spiaggia, in costume entro tot metri dalla spiaggia.
1: Marco da Jesolo, voto per il limite dei 200 metri. Se esco un attimo dal bagnasciuga per prendere le sigarette al tabacchino di fronte, posso anche stare in costume. Se vado in centro invece mi copro. Okay. Questo insomma pensa Marco da Jesolo.

0: sentiamo da Cassola invece la nostra Silvia, cosa ne pensa?
1: Beh, io direi che per il decoro si dovrebbe usare in qualsiasi posto, ecco, il paio di pantaloncini,
0: coprirsi,
1: una t-shirt, un vestitino leggero, ci sta. Ma vedo che anche a qualche festa di venerdì o di sabato sera,
0: sì,
1: nelle quali frequentiamo, c'è gente in, devo dire, non è vestita, è in costume.
0: È vero, è vero. Hanno
2: scusa,
0: queste...
2: va a che feste vai?
0: Ma vabbè, ma le, voglio dire, le bimbe minchie hanno questi short, queste fasce,
2: anni, possono farlo,
0: vabbè.
2: Stanno anche bene, voglio
0: Silviotta,
2: dire,
0: Silviotta, sono giovani, cioè se ci mettiamo noi quella roba lì,
2: no,
0: facciamo l'effetto albero di Natale, ma sei arrivata nel periodo sbagliato, Silviotta, va bene, quindi.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: scuola Partenope. Allora, io però mi stavo chiedendo una roba,
1: il decoro questo sconosciuto.
0: Sono stata via 10 giorni al mare così e venivo su dalla spiaggia col costume, ero in mezzo al niente, non c'erano città o cose, nulla cosmico.
1: Sì.
0: Però venivo su col costume bagnato, non sono stata là andare in cerca di cambiarmi il costume per vestirmi, andare, mi mettevo un asciugamano e andavo verso casa, ma non mi vedeva nessuno.
1: Ho capito.
0: Certe volte è anche una questione di comodità, capito?
1: E di dove
0: non
1: sei?
0: Non è bello, capisco, però certe volte per far presto.
1: E infatti vi stiamo chiedendo, no, voi, per voi quale sarebbe la regola perfetta? Maglietta obbligatoria se mi allontano dalla spiaggia ad esco, no? Fuori dai confini del bagnasciuga, oppure resto in costume ma solo se mi muovo entro 200 metri dalla spiaggia, oppure liberi tutti e posso anche andare in centro in costume. Ad esempio Linda da Lignano, ciao Linda, dice: se il supermercato è vicinissimo alla spiaggia è capitato che ci sono andata in costume, metto giusto un pareo sopra il costume ma sotto sono in bikini. In vacanza si cerca la comodità, la rigidità della città si lascia a casa. Però mi sembra che lei sia d'accordo con l'opzione se il supermercato è vicino alla spiaggia, no? E comunque insomma
0: È sempre entro quanto la roba dei metri non era sbagliata,
1: esatto,
0: no? Cioè sei appena fuori dalla spiaggia, devi prendere una cosa lì a un passo, ok.
1: Anche Giorgia,
0: devi andare in centro, magari Chioggia, va in centro storico, no? Così in costume non è proprio bello.
1: Brazzo Tomadina, Giorgia dice: da residente dico 200 metri, va bene tutelare il centro della città, ma non possiamo costringere la gente a rivestirsi completamente se devi solo attraversare la strada per andare al parcheggio.
0: Esatto, ecco, che ne pensate?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Allora, stiamo chiedendo, sempre più sindaci emanano, no, durante l'estate, queste direttive contro i torso nudisti per, insomma, preservare
1: torso nudisti. Brava, brava.
0: Per preservare il decoro anche soprattutto fuori delle spiagge, certo, perché molta gente in bikini va nei centri, va nei casolini e non si fa.
1: Ma la nostra amica Marzia lancia una domanda importante.
0: Dice, dipende dal supermercato, in quello grande in città, certo, no, non vado in costume, mi vesto. Nel mini market, nel campeggio, nel negozio di alimentari a 20 metri dalla spiaggia, dalla sabbia, lì è la normalità per tutti.
1: Amici dei campeggi, chiamate in vacanza in campeggio, dove stai là sempre in costume?
0: E vanno nel mini market dentro il campeggio.
1: Vai col costume o vai vestito?
0: Qua non lo so com'era.
1: Ditecelo.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
20: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
21: Tu lascia fare, sempre polemico.
22: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco, ti zuccherò la pila là, laggiù.
26: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: giorno del compleanno di Ciccio Bello. Tanti auguri
1: del vino
0: dalle tue sorelle preferite nel mondo.
1: Esatto.
0: Che auguri vuoi fare a Ciccio Bello?
1: Ma non saprei, c'è tutto, voglio dire.
2: Italiamo la musica italiana tutta da ballare.
1: Bravura, magrezza, sensualità, soldi, SUV, macchinone, simpatia, paraculaggine. Ma tutto, che cazzo tutto. Vuoi che mi auguri?
0: A mezzanotte ha assappato lo champagne per fare anche lo sborone. Bravo.
1: Torniamo a noi, bravo. Allora, stiamo commentando la decisione del sindaco di Chioggia. Ha rilasciato un'intervista sul Gazzettino, ha detto insomma un po' più di decoro anche, sì, a Sottomarina, basta, dalla spiaggia in centro in costume venite con una maglietta, almeno mettete un pareo, insomma pantaloncini, insomma la stretta per il decoro della città, siete favorevoli
0: anche
1: o meno?
0: Perché non è che sia sempre un bel vedere,
1: voglio dire.
0: Cioè la gente in costume non è proprio tutta bellissima da vedere, capito?
1: Esattamente.
0: Allora, tra poco sentiamo un po' di vostri messaggi. Siete d'accordo con questa roba qui oppure no?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Va bene, voglio dire, cara, se l'ha fatto lei siamo capaci tutte.
1: Ma no,
0: no?
1: bella, bella.
0: Mare di Ma che ce frega, che bello. Ci importa del nostro trattorista che sta dando il fitofarmaco sulla vigna al sesto Arreghenan,
1: sul pelo grigio,
0: esatto, però dice la sua sull'ordinanza del sindaco di Sottomarina di Chioggia, che dice decoro se uscite dalla spiaggia fatelo con una maglietta e il pantaloncino. Giusto. che ne pensi?
2: Secondo me ci vuole anche un po' di pudore, nel senso che se sei in campeggio nel market del campeggio, ok,
0: bravo,
2: ci sta magari una canottiera anche per noi uomini,
1: qualcosina addosso,
2: però se devi andare in centro, dico magari una canottiera o coprirsi un po'. Un saluto da Alfredo il trattorista, il numero uno.
1: Ciao Alfredo,
0: andiamo a sfidare Federica.
3: Ma io la penso come il sindaco, dai, un po' di decenza, non costa niente mettere un paio di pantaloncini in una maglietta.
0: Brava Fede, veramente
1: che brave le nostre ragazze sensate.
0: Dal parco del Delta del Po il nostro opinionista, il Giannino.
4: Secondo me se c'è la regola del decoro ci deve essere punto e basta.
1: Infatti,
4: no, tira fuori i 100 metri, i 20 metri,
1: bravo,
4: devo andare fino al supermercato, devo andare fino a prendere sigarette, andare fino al coso, in casa, c'è regola, si deve rispettare, punto e basta. E
0: ha ragione, bravo. Il solito escamotage dell'italiano medio che deve sempre trovare, no? Ma se è a 200 metri, ma insomma se non c'è nessuno, è una regola, la osserviamo.
1: Voi cosa ne pensate?
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
6: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: 7:05, allora siamo in chiusura.
1: Sì,
0: volevamo
1: allora
0: dare il premio messaggio del giorno, ma ne sono arrivati 700 nel frattempo.
1: Ragazzi, vi svegliate sempre alla fine, ci vorrebbe un'altra mezz'oretta, ma chiudiamo con la perla del giorno. In pratica, quasi tutte le nostre ascoltatrici dicono bravo al sindaco di Chioggia,
0: sì,
1: che vuole il rispetto delle regole per il pudore, per chi si alza dalla spiaggia e va in centro.
0: Sì.
1: Almeno mettiti un pareo, un copricostume, una braghetta, una t-shirt.
0: Cioè, in giro in costume anche, no?
1: Nicoletta da Spinea, sentiamo.
2: Io dico che è giusto quello che dice il sindaco, ma anche quando si va al bar della spiaggia, un po' di decoro, un po' di educazione anche per gli altri. Noi signorine, un pareo ci vuole.
0: Bello
2: e per i signori,
0: per noi, sì,
2: costume e una maglietta magari.
0: Brava, brava.
2: Un po' di educazione e si sta bene tutti. Ciao ragazze!
1: Poi ci sono arrivati tanti episodi di gente che ci ascolta dal mare. Salutiamo quelli che sono sottomarina, Jesolo,
0: Rosolina,
1: Eraclea, insomma, che ci dicono, ragazzi, ne stiamo vedendo di ogni. Purtroppo la radio si sente, non si vede, perché ci hanno mandato delle foto
0: bellissime
1: con dei culoni che neanche i nostri potrebbero gareggiare con questi.
0: Ciao, domani!
3: Ciao. Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Vuoi qualità a metà prezzo?
5: Di più!
4: Vuoi spendere meglio?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
8: Se cerchi dolcezza
9: o se preferisci un gusto più deciso,
8: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
9: Sono entrambi buonissimi.
8: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
11: Voglio cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrei cambiare adesso?
10: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: Mezzogiorno e due minuti.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Jerry Romano. Trump spara a zero su Meloni. Su Truth, il suo social, ne posta una foto con espressione riverente verso di lui e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi. Non rispondiamo le parole. L'agenda non cambierà. Domani è mercoledì, vertice NATO in Turchia. Guasto alla stazione centrale di Milano. Treni in ritardo fino a un'ora e molte cancellazioni. Rallentamenti anche tra Varese e Gallarate. Da oggi un cavalcavia divide l'Italia in due. I lavori a Firenze, disagi per i convogli fino a venerdì, navette e linee alternative per l'alta velocità. Calcio: ai mondiali Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti di finale dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington l'ottavo Portogallo-Spagna. Tennis: Sinner guadagna i quarti di Wimbledon. Oggi ci proveranno Cobolli e Paolini. Questa le breaking news di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: conquistare.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommy Paradise e agitare Coca-Cola nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella del lunedì. Damiana Mente, la Dallan per le prossime tre orette.
1: Che bello. Allora, ieri ero al Cornuda Summer Festival e ho incontrato delle persone che ci vogliono fare i complimenti, che ascoltano la pausa pranzo, paciorotte e scorcherella tutti i giorni e ti salutano.
0: Ciao, grazie.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è
3: Pacciarotta e scrocchiarella.
0: E ti hanno dato qualcosa, non lo so, un salame, niente. No, no, per me, per salutarmi.
1: No,
0: dico.
1: Per te no, a me hanno fatto da bere da quando sono arrivata a quando sono andata via.
0: Solo la Sonia mi porta i salami.
1: Sonia, a proposito,
0: quando la facciamo una salamata?
1: Sti salami? Quando è che facciamo un po' di pane
0: che buoni,
1: e salame?
0: Che buoni che erano, me li ricordo ancora con tanto affetto. Comunque, sì. Ciao amici, la nostra pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella, lo sapete, le nostre tre ore, si canta, si gioca. Oggi poi scopriremo cosa ci sarà in palio quest'oggi, dove vi mandiamo, o magari vi regaliamo un gadget, non
1: esatto,
0: lo so,
1: surprise, come diciamo sempre. Noi ovviamente siamo la vostra radio tutta da cantare, quindi il succo del discorso della prima mezz'ora è che voi cantiate una canzone.
0: Beh sì, tra poco si canterà con la canzone che fa.

0: Simona Nannini e Marrakesh con una nuova versione di America su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di raccontarvi quali sono state le 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana. Ovviamente tutto quello che riguarda i passaggi in radio e anche gli ascolti in streaming. Beh, al quinto posto c'è la canzone che ha aperto la nostra puntata insieme, ovvero Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Quarta posizione per Samurai J con Vito Salamanca, Ossessione. Terzo posto per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Al secondo posto ci sono Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese. In prima posizione continuano ad aumentare sempre di più le persone, no? In realtà sono sempre tre, ovvero Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira. Però se vai a contare le persone che sono all'interno di questa classifica sono veramente veramente tante. Però facciamo comunque le congratulazioni a Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla per essere costantemente in cima alle classifiche sostanzialmente, anche se questa canzone rispetto a tante estive che stiamo sentendo adesso è uscita molto ma molto in anticipo, quindi bravi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Fulminacci, maledetto me, su Belle Monella. Prima abbiamo parlato delle 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana. Adesso invece andiamo a vedere quali sono state le 3 più utilizzate nei social. Quindi magari se avete fatto una stories durante questo fine settimana, quale canzone avete utilizzato, o meglio l'Italia intera quali ha utilizzato di più. Al terzo posto troviamo Buon Vento di Jovanotti ed Alfa. Diciamo che tendenzialmente quelle che vengono maggiormente ascoltate durante il fine settimana sono anche quelle che poi vengono utilizzate nei social network, perché appunto la canzone di Jovanotti ed Alfa prima era al 5° posto, adesso era al 3° posto per quanto riguarda quelle più utilizzate nei social network. Il 2° posto è occupato dai Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, che le avevamo trovate alla 3ª posizione precedentemente. Alla 1ª posizione di questa classifica c'è invece colui che era in 4ª nella precedente. Quindi vedete che bene o male tutti quanti tornano, sia nelle classifiche delle radio, degli streaming e anche per quanto riguarda i social network. Ovvero parliamo di Samurai J con Ossessione. Questa canzone continua a piacervi, ragazzi, e questo ci fa tanto tanto felici. Radio Bella e Monella.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Bella Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna e si gioca con voi. Prima però c'è Antonello Cerri, a tra poco.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri,
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: C'è solo una carta casa che ti offre. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero la fila va giù.
7: Antonello Cerri suona
8: Italiamo.
9: Italiamo.
7: La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Brusco, Sotto i raggi del sole, Lorenzo Fragole e Mameli, Luna Fortuna, Scare Manfri, Marvin e Bobby Solo, Domenica d'Agosto. Tra l'altro tanti auguri al nostro Antonello Ceri che oggi è il suo compleanno. Auguri, auguri Antonello!
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 15:43 minuti siete appunto su Radio Bella Monella. Adesso andiamo a giocare mettendo in palio una maglietta di Bella Monella e attenzione perché ritorna un artista tre canzoni. Per voi che non avete mai giocato, tra poco sentirete tre canzoni di un artista unico. I titoli che andate a scrivere o a dire al nostro numero di telefono devono essere corretti al 100%, anche se ci sono virgole, trattini, punti esclamativi, eccetera, eccetera. Quindi, amici, giochiamo.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Giochiamo con un artista, tre canzoni. Vi faremo ascoltare tre estratti. Voi al 393-7366-170 dovrete indovinare i titoli esatti. Oggi giochiamo con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Queste erano le tre canzoni, le vostre risposte al 393-7366-170. Quali erano i titoli corretti?
1: Radio Bella e Monella, tutta da

Caparezza fuori dal tunnel su Belle Monelle. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con un artista, tre canzoni. Adesso andiamo a riascoltare le tre canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari e poi capiamo chi è stato il nostro vincitore.

0: Hyperpop.
1: Allora, ci sono dei titoli sbagliati, tipo ad esempio amaro, tipo ad esempio pastello, pastello bianco. Quindi insomma, attenzione, c'erano dei titoli sbagliati, però bene o male quasi tutti siete riusciti a indovinare i tre titoli, ovvero erano ridere, scusate, scrivi le scemo e sorry, scusa, lo siento. Detto questo, il più veloce è stato Alessandro da Padova, che quindi si è aggiudicato la nostra maglietta. Bravo Alessandro!
2: Radio Bella e Monella.

0: 2005 in Subsonica con Incantevole su Bella Monella chiudono la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, dopo dalle 16 alle 18 saremo in due, io e Andrea Ferrara, tra poco.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Radio Bella e Monella.
12: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
11: Radio Bella e Monella.
12: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
13: 16:02.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Radio Bella e Monella, traffico.
17: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Reggio Emilia e Parma per traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Milano, code a tratti tra Reggio Emilia e Parma per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto, in direzione autostrada Milano-Napoli, code a tratti tra il bivio A14 diramazione Ravenna e il bivio A14-A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo, coda tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est Roma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Bella e Monella.

0: Mamma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Bella e Monella. Non sono ancora passati, quindi fai attenzione a quello che dici.
1: Mannaggia.
0: Fino alle 18 Andrea e Alvise con voi.
1: Aspettando la finanza dell'Antidroga, signori, cominciamo queste due ore insieme / tre anche in questo lunedì.

0: Sono già arrivati.
1: Ragazzi, la finanza.
0: Mi permetti di fare una cosa in apertura così? E io voglio salutare un piccolo ascoltatore di Belle Monella che in questo momento ci sta ascoltando.
1: Dov'è?
0: Si chiama Nicolò.
1: Ciao,
0: ok. Nick. È a casa mia perché è il nipote di mio fratello. Quindi, insomma, siccome ci sta ascoltando, lo volevo salutare. Siccome ha chiesto.
1: Fatto i fatti tuoi.
0: Siccome ha chiesto lo zio, ma. Oggi lo si sente? Sì, eccoci qua, ci stiamo sentendo.
1: Ok, ok, ok. Allora,
0: puoi salutare qualcuno anche tu?
1: No, basta, io saluto. Okay. Saluto tuo fratello, che poraccio, è rimasto lì senza essere salutato.
0: Allora salutiamo tutto il civico.
1: Un abbraccione, salutiamo anche la signora Carla che ci sta sicuramente ascoltando da Venezia. E nel frattempo, signori, prima di cominciare tra poco con il resocontone, ci ascoltiamo anche un po' di musica, ok? Arriva lui, arriva Neffa, direttamente dal 2013, molto calmo. Radio Bella.

0: Flash con la tana del granchio su Radio Bella e Monella, continuiamo a raccontarvi quali sono i comportamenti che tendenzialmente gli italiani non sopportano da parte dei loro colleghi.
1: Abbiamo gli ultimi quattro per quanto riguarda la nostra classificona, va bene. Al quarto posto c'è l'essere maleducati o irrispettosi.
0: Beh, vabbè, questo secondo me dovrebbe essere in tutte quante le posizioni, dalla decima alla prima.
1: Secondo me era un plus, questo non era né una, due, tre, quattro, cinque, no, era proprio il plus, quella roba lì devi farla, va bene. Terzo posto, prendersi il merito del lavoro altrui.
0: Non è bello.
1: Prendi tanti schiaffi. Se
0: no, non devi. No, no, la violenza non risolve nulla.
1: No, schiaffi verbali, ovviamente.
0: Ah, ok. Ma è comunque sempre violenza.
1: Sì,
0: però.
1: Quelli che fanno.
0: No.
1: Tu ti avvicini e fai.
0: Non puoi fare una cosa del genere.
1: No, ma non li colpisci veramente.
0: Solo ma passi automaticamente dalla parte del torto.
1: Perché si prende paura, dice un problema.
0: Esatto.
1: Hai ragione. Lamentarsi continuamente. Questa è una cosa che a quanto pare colpisce grandi parti del mondo lavorativo. Però è anche vero che, insomma, di qualcosa si stanno lamentando queste persone. No? Quindi sarebbe meglio risolverle.
0: Poi bisogna capire appunto se io ad esempio mi lamento con te,
1: certo,
0: la lamentela rimane lì.
1: Ovvio.
0: Cioè non succede niente.
1: Sì.
0: Poi ovviamente ci sono quelli che vanno a manifestare e quant'altro, che quella è una lamentela molto più esposta e esponenziale.
1: Nelle piazze.
0: Esattamente.
1: Giustamente,
0: tutto
1: giustamente. Prima posizione dei comportamenti poco accettati in ambito lavorativo è non fare la propria parte, ossia lasciare il lavoro agli altri, rispettare raramente le scadenze, costringere il team a coprire anche il tuo lavoro.
0: E poi arrivare e prenderti i meriti del lavoro,
1: capito,
0: di gruppo fatto.
1: Essendo maleducati, tiranno schiaffoni a destra e manca.

0: Fremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope su Belle Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento, il comportamento che non sopporti da parte dei colleghi.
1: Sentiamo lui che ha un comportamento in particolare che poco sopporta.
2: Belle Monella, buongiorno Giovanni da Iesa.
1: Buongiorno.
2: Sulla dita sua, quello che non sopporti io dei miei colleghi.
1: Sì.
2: A parte che sono 20 anni che sono responsabile, quindi non mi interessa più niente. Però voglio dire, non mi interessa i quelli che leccano i lecchini, le croculi, le camelle. Però quello che mi fanno, e io ci rido su, ho sempre riso, anche quando ero giovane, anche quando ero uno sciacquino della cucina.
1: Sì.
2: Però quello che mi fanno proprio pena, quelli 60 anni che leccano ancora il culo ai titolari.
1: Ciao, è vero, quelli potrebbero essere, potrebbero evitarlo. Ma va detta questa cosa, no?
0: Potrebbero.
1: Potrebbero.
0: È il fatto di volere,
1: capito? Dici che non vogliono?
0: Io non lo so, non mi espongo, però in certi casi qualcuno sicuramente non vuole.
1: Giovanni, facci parlare con uno di loro, così almeno capiamo a livello proprio sociologico.
0: Ma che ci frega? Lui stesso ha detto che non gliene frega.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mamma non mamma su Bella e Monella chiude la nostra mezz'ora insieme.
1: Continuiamo a parlare di comportamenti, quelli negativi che avete dai vostri colleghi lavorativi. 393-7366-170 per dircelo. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
15: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. La
16: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: È quando suona la sveglia che esordisci con
20: Buongiorno Unca!
19: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
20: Non potete perdervelo!
8: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
24: Antonello Cerri suona Italiamo.
25: Italiamo.
26: Italiamo.
24: Italiamo. La grande festa italiana.
22: Vogliamo cominciare?
27: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo

0: Bravo Antonello con i cugini di campagna, lettera 22 a concludere.
1: Annalisa con bellissima.
0: E a cominciare Giovanotti e Lorenzone con ti porto via con me.
1: Ancora tanti auguri al nostro Antonello Cerri che oggi insomma ha fatto il compleanno, la festa, i tramezzini. Festa.
0: Quali? Come?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Questa mattina è venuto qui e ha portato delle leccornie per tutti quanti noi.
0: Perché
1: capito?
0: Io non le ho viste.
1: Perché tu non sei arrivato questa mattina.
0: Tu non hai
1: evidentemente sono arrivato troppo tardi anch'io perché non c'era niente.
0: Ah, anche tu le hai perse? Cioè, in quanto se ne sono mangiate tutte le cose?
1: No, non l'abbiamo ancora visto Antonello.
0: Ah, ok.
1: Tranquillo.
0: No, mi sono preoccupato insomma, sai com'è, al solito non è una cosa rara insomma, vengono portate anche le cose di primissima mattina, certo. Alle 10, tipo alle 10.05.
1: Non sono di primissima mattina alle 10.05, però.
0: Beh, dipende cosa, se mi porti la pizza con la birra alle 10 del mattino, com'è? Primissima mattina.
1: No, se ti svegli alle 5 del mattino non è primissima mattina, perdonami.
0: Non sei sveglio alle 5 del mattino, Alvise,
1: non
0: fare lo
1: staccano un'oretta
0: vista.
1: Dopo, cioè.
0: Ma non diciamo cazzate.
1: No, insomma, sei tu che ti svegli alle 3.44.
0: Ma per favore, dai, tutte queste cose, fesserie.
3: Non si possono dire parolacce.
1: Diamo parole.
3: Te lo vieto assolutamente.
1: Grazie per Luigi. Grazie per Luigi.
4: Io darei fuoco ai colleghi infiniti onnipotenti.
1: Ecco,
4: faccio io.
1: E invece?
4: Sempre. E dopo l'ultimo nome c'è l'imprevisto, ma
0: certo.
4: C'ho l'impegno, ma
0: ovvio.
4: Non ci arrivo. E tu ti ritrovi a fare il doppio del lavoro in un decimo del tempo che avresti avuto se sti bauscia avessero detto da subito
1: bauscia.
4: No, guarda, non ci arrivo, fai te. Ma che cazzo? Cioè, no. Cosa vuoi, gli applausi? Tanto poi c'hai dietro le teste di bigolo come me che ti risolvono la vita?
0: Non ce l'abbiamo.
4: Lo so, sono scema io a risolvere la vita, però penso sempre che se la detta va bene, io mangio. Se la
0: Vero.
4: Ditta non va bene, mangio un po' meno.
1: In effetti, non c'è neanche tutti i torti. Poi soprattutto quando magari hai dei lavori, quelli di gruppo, ok, dove il risultato va a inficiare
0: su tutti
1: quanti, è lì, certo. È un grandissimo problema. Radio Bella e Bonello.

0: 1990, Lucio Dalla, Attenti al Lupo su Bella e Monella. Amici, attenzione perché abbiamo una cosa molto importante da ricordarvi legato ai nostri eventi, perché allora molto semplicemente questo giovedì, vogliamo ricordarvelo, saremo a Rosolina Mare, ci sarò io nel nostro track, ci sarà Andrea De Luca e Monica Morgan che presenterà la serata e Andrea ci farà un bellissimo DJ set con tanti tanti ospiti.
1: Andrea non io,
0: De Luca.
1: Salutiamo. Sì, ragazzi, quindi ripetiamo, giovedì 9 luglio 21 Rosolina Mare, ospiti straordinari, Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind, Sonico, e ad aprire, come dicevi prima, Andrea De Luca e Monica Morgan.
0: Esattamente, saremo nel contesto di Roseland Festival, quindi insomma veramente l'evento più atteso dell'estate in quel di Rosolina, e siamo molto felici perché la notte da cantare la portiamo da tantissimi anni in questo posto meraviglioso e siamo molto felici che abbiano scelto per l'ennesima volta noi.
1: E attenzione, se vedete un track grande con scritto Radio Bella e Monella, ecco, dentro c'è il Vise.
0: Esatto, che avrò la fortuna di intervistare tutti i nostri ospiti e anche di girare qualche contenuto social, così per strapparci a tutti quanti una piccola risata.
1: Bravo.
0: Fai una piccola risata? Bene.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ivano Fossati, la mia banda Sonar Rock su Belle Monella chiude le nostre due ore insieme, quindi iniziamo già a salutare tutti voi che ci state e ci avete ascoltato in replica dall'una alle tre di notte.
1: Con la luna torino. Ah, giustamente, è vero. Certo. E buonanotte soprattutto, perché adesso andrete a dormire oppure comincerete la giornata.
0: Io ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea. Ciao ciao!
1: Avanti, ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Vuoi qualità a metà prezzo?
4: Di più!
3: Vuoi spendere meglio?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La Notte Tutta da Cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
8: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
13: Seduce la mattina, me gustas tú. La mia serotonina, me gustas tú. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tú.
2: Me gustas tú. Radio Bella e Monella.
14: Scusa però, non vedo se è mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e 3 minuti.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, Trump dichiara: Putin vuole finire la guerra in Ucraina. Ne parleremo, anche Zelensky lo vuole. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, a corredo di una sua foto con la premier. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Caos treni, lavori programmati a Firenze, ma l'impatto è su Milano. Per un viaggio ora ci vogliono fino a 10 ore. Convogli dimezzati e tempi raddoppiati fino al 10 luglio per la demolizione di un cavalcavia. Il caso Balogan. Ai mondiali di calcio, Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso all'attaccante americano. Non era un fallo, ha detto il presidente, l'arbitro è un po' sospetto. Gli Stati Uniti sfidano il Belgio alle 2 di questa notte, prima alle 21 Portogallo-Spagna. Tennis, Wimbledon, Cobolli vola ai quarti dopo aver battuto De Minaur. Bene anche la Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Lidl anche quest'anno è confermato. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Bella e Monella, tu.

0: Killa, la testa gira ad aprire questa nostra ultima ora, quella in solitaria con me, Andrea Ferrara, nell'ora appunto che vi accompagna un po' verso l'aperitivo, ok? Qui su Radio Bella e Monella. C'è chi ha già cominciato, lo so, vabbè, ma cose che capitano, però io comunque vi accompagno lì, va bene? Sono colui che vi porta lo spritz, mettiamola così. Tante le cose da fare, abbiamo le news sotto sopra fra pochissimo e poi si gioca, quindi oltre a portarvi lo spritz, vi porto anche a acquestate. Non vi dico nient'altro, anche perché vi ho già detto tutto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Tutta Gold qui su Radio Bella e Monella. Signori, ci spostiamo in Turchia per cominciare queste nostre news sottosopra, perché è successo qualcosa di estremamente particolare. Le autorità turche hanno bruciato, sì, possiamo dirlo così, oltre 20 tonnellate di cannabis nel centro di Lice, una cittadina appunto in Turchia. E fin qui, vabbè, insomma, avranno utilizzato i metodi adeguati, no? Avranno filtrato il fumo in uscita, avranno controllato dove andasse il fumo, appunto, per evitare una dispersione di tutto quello che c'è. No, non è che hanno detto no, questo sì, no, non l'hanno fatto. Il fumo ha invaso la città per giorni, ok? Ha causato nausea, vertigini, allucinazioni, perché insomma, in grandissime quantità, persone totalmente non abituate a ciò che stavano subendo, diciamo, è pesante come situazione. Molti cittadini sono chiusi in casa per evitare appunto tutti i sintomi delle intossicazioni, bambini compresi, che sono comunque andati in ospedale per intossicazione, pieni da queste problematiche, hanno scatenato le proteste, chiaramente. Associazioni chiedono adesso le distruzioni di tutto quello che non è, come dire, da avere nell'ambiente, non solo droghe, in generale, in luoghi sicuri e filtrati. Bisogna chiederlo? Cioè, è una cosa che va... Vabbè, nel frattempo comunque, secondo me, qualche associazione sta già cominciando a fare dei viaggi verso Lice, ma questa è un'altra storia. Radio Bell-

0: muoverla, ma agitare Coca-Cola. Bravo il buon Tommy Paradise, Tommaso Paradiso. Continuiamo noi invece con le nostre news sotto sopra. Andiamo ad agitare perché parliamo di couch friend, ossia gli amici del divano, quelli con cui ci si sente completamente a proprio agio senza dover performare. Questo dice la scienza. La relazione si basa su autenticità, comfort e assenza di giudizio nelle situazioni quotidiane. Un amico, no, no, per loro devono descriverlo couch friend. Vabbè, comunque con questo tipo di amicizia, dice appunto lo scienziato che non diremo perché ha un nome abbastanza particolare, scompare la pressione di essere sempre brillanti o intrattenenti. Ovviamente siamo in America per ricerche di questo calibro, siamo nella incredibile University of Massachusetts, insomma siamo lì, siamo intorno a Boston. Il divano diventa simbolicamente uno spazio di fiducia, sicurezza emotiva condivisa, questo dicono, e quindi si chiama couch per questo. Cioè è un'amicizia in cui ti senti te stesso e non hai nessun problema di far vedere tutto quello che è te stesso. Io la chiamo amicizia, loro la chiamano couch friend. Di base, se ce l'avete, siete persone fortunate. Bene.
1: Radio Bella e Monella.

0: La voce di Francesca Michelin, una donna non può chiudere questa nostra prima mezz'ora in solitaria, ok? Fra pochissimo si gioca, quindi pronti al 393-7366-170.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
12: C'è solo una carta. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
19: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
20: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
21: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
22: Bella e Monella, tutto.

0: scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari ad aprire quest'ultima mezz'ora. È il momento, signori, si gioca.
1: Ed ora, su Bella e Monella. Si gioca con
0: Acquestate. Allora, io vi regalo due ingressi al parco acquatico Acquestate di Noale da usufruire, insomma, in questa estate, ok? Estate 2026. È molto semplice. Per vincere, non ve la faccio veramente lunga, ve la faccio stretta. Dovete semplicemente mandarmi un messaggio scritto o vocale dopo il mio via, dopo il mio via, con scritto o detto Acquestate per me. È semplice, ok? Dopo il mio via, però, mi raccomando. Quindi, per due ingressi ad Acquestate, dico tre, dico due, dico uno, dico via.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: rifacimento, di Alex Britti, Viva la Vasca, Benji Fede in realtà, Viva la Vasca di Alex Britti, insomma avete capito. Abbiamo regalato due biglietti per l'acquestate, quello di Noale, valevoli fino al 30 di agosto, quindi per tutta quest'estate, signori, li ha vinti Elena, che quindi si porta a casa i biglietti avendoci scritto acquestate per me. Brava Elena!
1: Radio Bella

0: 1976, Raffaella Carrà, Far l'amore comincia tu, a chiudere questa nostra ora in solitaria. Quasi a chiudere, perché fra poco arriveranno sì Rocky e Greta, adesso però c'è lui, Roby Borillo, con i belli di gruppo. Noi ci risentiamo domani, un saluto ad Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Siamo pronti, sono Roby Borillo dei Los Locos per una nuova frizzante estiva settimana dei nostri belli di gruppo, dei nostri tormentoni. Ovviamente ci dedichiamo ai tormentoni estivi, visto che la calura è forte, l'estate è tanta, la voglia di mare c'è. Ci concediamo delle canzoni molto frizzanti, come quella che aprirà la puntata di oggi con Baccini, Ladri di biciclette, il mio amico Paolo Belli e Sotto questo sole, Bello pedalare, mica tanto. A proposito di pedalare, vorrei salutare il mio direttorissimo Marco Baxo, che è un grande pedalatore di bicicletta e che si fa, non so quanti, cioè lui in un giorno fa i chilometri che io ho fatto credo in tutta la vita, per cui bello pedalare sotto il sole, magari un po' meno, magari un po' prestino al mattino. Canzone del 1990 comunque. Poi, visto che stiamo parlando di spiagge, di mare, di sole eccetera eccetera, sempre stesso anno 1990, per le spiagge di Fiorello, buon ascolto, arrivano i belli.

0: spiaggia appunto di Fiorello e Baccini e la di biciclette con sotto questo sole, è bello pedalare ma è bello anche andare al mare. Ci sentiamo domani per i belli, ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina. Lina Mare, ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
9: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
1: 19 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Intanto Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Foluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente. Non era un fallo e l'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo della striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato. Il tifoso ferito al derby di Torino del 24 maggio con un lacrimogeno, il poliziotto accusato di lesioni aggravate non va ai domiciliari come chiesto dalla procura. Per lui un anno di sospensione dal servizio, rischia poi il licenziamento. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece il 22enne che sabato mattina, senza motivo, ha ferito accoltellato un uomo davanti a un bar a Milano. Festeggia l'Italia del tennis a Wimbledon, ai quarti Cobolli e Paolini. Flavio supera l'australiano De Minaur in 3 set. Al prossimo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Jasmine batte invece la filippina Eala sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli. Ai quarti giocherà contro l'Ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di Digicom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: canzone da cantare. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Buonasera.
4: E dai che si ricomincia con una nuova settimana. Sei contenta?
3: Ma guarda, non trattengo l'entusiasmo.
4: Ma neanch'io, guarda, mi sto già spogliando.
3: Ci
4: come sempre
3: adesso.
4: D'altronde
5: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.

0: Ti ha tradito quel bacio, Rocky. Io t'ho visto che limonavi Foresto in mezzo alle fresche frasche.
1: Ma perché te volevi che limonassi te? Ma potevi dirmelo prima, magari le cose non te le facevo.
0: Il giorno in cui ti troverai una compagnia, io devo approvare, perché sai che qui io gestisco il tuo fan club.
1: Madonna, quindi, pure.
0: Scusate, anche voi, donne all'ascolto, è arrivato la rotina nella forma di Rocky.
1: Ma infatti, non ce la faccio più, state veramente in tantissime, cavolo. Vi avessi conosciuto un pochettino prima, anche perché sono troppo giovane per
0: quindi
1: voi.
0: Dobbiamo aprire le candidature per una segretaria che ti filtri le richieste.
1: Esattamente, vabbè, il numero è sempre quello comunque. Poi magari prendendo confidenza un pochettino vi posso dare anche il mio. Però insomma, fino adesso rimaniamo
0: vabbè,
1: così.
0: Ricordiamo quello della radio, che male non fa.
1: 393-7366-170. Inizia una nuova settimana assieme a Rocky e Greta.
0: Aspetta, che ci sono già delle domande indiscrete. Dunque, c'è Silvia che dice: abbiamo capito bene, Rocky si spoglia dall'entusiasmo. Vogliamo la live.
1: No, la live non si può fare perché ancora non ci pagano per fare le live. È già tanto che ci pagano per fare le dirette.
0: No, io le live video con te non le voglio fare perché io ho il gabbio. Non ci voglio ancora finire, non ci tengo.
1: Ma anche di nascosto?
0: No.
1: Dietro le quinte?
0: No.
1: A luce spente?
0: No.
1: Peccato. Quando l'hanno.

incomprensibile visto da qui, visto da questa stanza, non c'è abbastanza distanza, visto da qui, da questa stiva, non colgo la prospettiva, è piatto, il mondo certe volte sembra

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Eccoli, sono i fantastici saldi estivi.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
16: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
17: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: Italian People.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Allora, com'è andata? Racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
0: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Da Ottica De Menego, la tua
6: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9. Non

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è...
6: Bella e Monella, tu.

0: rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Passioni in valigia. Già da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Bella e Monella. Tutta da cantare.
6: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
7: Allora, siamo pronti? Sono Roby Borillo dei Los Locos per una nuova frizzante estiva settimana dei nostri belli di gruppo, dei nostri tormentoni. Ovviamente ci dedichiamo ai tormentoni estivi, visto che la calura è forte, l'estate è tanta, la voglia di mare c'è. Ci concediamo delle canzoni molto frizzanti, come quella che aprirà la puntata di oggi con Baccini, Ladri di biciclette, il mio amico Paolo Belli e Sotto questo sole, bello pedalare, mica tanto. A proposito di pedalare, vorrei salutare il mio direttorissimo Marco Baxo, che è un grande pedalatore di bicicletta e che si fa, non so quanti, cioè lui in un giorno fa i chilometri che io ho fatto credo in tutta la vita, per cui bello pedalare sotto il sole, magari un po' meno, magari un po' prestino al mattino. Canzone del 1990 comunque. Poi, visto che stiamo parlando di spiagge, di mare, di mare, di sole eccetera eccetera, sempre stesso anno 1990, per le spiagge di Fiorello. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: spiaggia appunto di Fiorello e Baccini e la di biciclette con sotto questo sole, bello pedalare ma è bello anche andare al mare. Ci sentiamo domani per i belli, ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Mamma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Bella e Monella. Non sono ancora passati, quindi fai attenzione a quello che dici.
1: Mannaggia.
0: Fino alle 18 Andrea e Alvise con voi.
1: Aspettando la finanza dell'Antidroga, signori, cominciamo queste 2 ore insieme / 3. Anche in questo lunedì comincia la settimana.

0: facendo.
1: Oh, sono arrivati.
2: Sono già arrivati.
3: Ragazzi, la finanza.
2: Mi permetti di fare una cosa in apertura così? Io voglio salutare un piccolo ascoltatore di Bellemonella che in questo momento ci sta ascoltando.
3: Dov'è?
2: Si chiama Nicolò.
3: Ciao,
2: ok. È a casa mia perché è il nipote di mio fratello. Quindi, insomma, siccome ci sta ascoltando, lo volevo salutare. Siccome ha chiesto.
3: Fatto i fatti tuoi.
2: Siccome ha chiesto lo zio, ma. Oggi lo si sente? Sì, eccoci qua, ci stiamo sentendo.
3: Ok, ok, ok. Allora,
2: puoi salutare qualcuno anche tu?
3: No, basta, io saluto. Okay. Saluto tuo fratello. Che poveraccio, è rimasto lì senza essere salutato.
2: Allora salutiamo tutto il civico.
3: Un abbraccione, salutiamo anche la signora Carla che ci sta sicuramente ascoltando da Venezia. E nel frattempo, signori, prima di cominciare tra poco con il resocontone, ci ascoltiamo anche un po' di musica, ok? Arriva lui, arriva Neffa direttamente dal 2013, molto calmo. Radio Bella e Monella.

0: LDA e H7 con Santa su Bellemonella c'è il resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto.
2: No.
1: In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo?
2: Siamo noi.
1: Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
2: finalmente tornato il resocontone, ossia le nostre notizie, quelle che forse vi siete persi durante il weekend, magari vi sono passate sotto il naso così, tipo
0: Sbebeng,
2: giustamente.
0: Esatto, che fa male, tipo una racchettata in faccia da Sinner.
2: Non fa benissimo.
0: Appunto,
2: però,
0: vedi, fanno male.
2: Però noi ve la raccontiamo perché siamo anche questa volta misericordiosi.
0: Ci segue sempre la misericordia. Detto questo, amici, probabilmente vi sarà sfuggito che sabato c'è stato un concerto di Ultimo che ha sfondato il record delle 250.000 persone.
2: Ha anche sfondato le
0: nel senso
2: che ci sono ancora persone che stanno uscendo dal raccordo, ok?
0: Sì, non ce la fanno
2: perché evidentemente
0: ci sono quelli del service che stanno ancora tirando sui cavi di Ultimo
2: e c'è qualche ultimino incastrato dentro tipo no lasciatemi andare
0: esatto e invece pensavano di aver preso dei pesci invece no, ci sono, com'è che si chiamano i fan di Ultimo?
2: Non lo so.
0: Ah, ok,
2: ho provato a immaginare ultimini, potrebbe essere interessante.
0: Vedevo ferrato nel settore, magari.
2: Allora, Ultimo, se sei all'ascolto,
0: la fascia di Ultimo in testa,
2: non ce l'ho io. Altri ce l'hanno, se vuoi.
0: Beh, Damiano.
2: Sì. Allora, Damiano, glielo chiedi come ti fai chiamare, se Ultimino o Damiano con Ultimo.
0: Posso dire che però mi dispiace non averlo visto nei classici video che si fa quando incontra gli artisti romani.
2: Vero.
0: È venuto qui Fabrizio Moro, ce lo stava rubando dall'intervista per farsi gli affari suoi.
2: Maledetto.
0: Sono arrivati gli zero assoluto, idem.
2: Uguale.
0: Aspettiamo Ultimo che venga qui per fargli fare i comodi.
2: Probabilmente
0: Damiano.
2: Se arriva Ultimo lo invita a cena, non lo vediamo nemmeno.
0: A questo punto.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.